Giuseppe, Gio Aie, Gio Nassi, Gio Giuzzo, mai anche dalla vostra la cavaia, hanno caio mia famiglia per me, tutto un gioco, tutto un errore, da vostra andare dalla vostra.